0: Ah, ma leva Costantino. Quasi partendo.
1: E potresti ripartire. Certamente non volare.
0: Chiar che ti chiedo, Dimitri Stankis.